0: occhiali. Mi sono persa nelle strade di un quartiere. Mi sono persa per andare a una festa. Mi sono persa. Non c'è nessuno che mi persa. E la storia
1: Yeah, that's better. Oh, oh, oh.
0: Quartier.